sapete cosa? Quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore, vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio, racchiudi in cor questo segreto, addio.